Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi giovedì 25 giugno sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di giovedì 25 giugno a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la guerra con l'Iran è terminata, intervenendo al National Mall of Washington in occasione del raduno che ha dato il via alle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Trump ha affermato: "Per la prima volta in 3.000 anni avremo la pace in Medio Oriente." Le dichiarazioni giungono proprio mentre il Pentagono ha chiesto al Congresso l'approvazione di un pacchetto di finanziamenti aggiuntivi da 88 miliardi di dollari, destinato a coprire i costi del conflitto in Iran e altre priorità dell'amministrazione. Parallelamente, i legislatori stanno valutando misure volte a porre un freno a ulteriori interventi militari. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che qualsiasi accordo definitivo

con l'Iran che preveda l'introduzione di tariffe sul transito delle navi e sul passaggio marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbe inaccettabile per gli Stati Uniti. Trump ha sostenuto che consentire l'imposizione di tali dazi creerebbe un precedente, incoraggiando richieste analoghe anche in altre parti del mondo. Se lo permettete a loro, dovrete farlo anche con altri, ha dichiarato il presidente USA. Non lo consentirò. Sarebbe una situazione in grado di stravolgere le regole del gioco. Secondo quanto riportato dai media israeliani, il costo delle guerre condotte da Israele contro Gaza, Libano, Siria e Iran dal 7 ottobre 2023 ha raggiunto circa 205 miliardi di dollari. Il rapporto evidenzia che aggregando la spesa pubblica, gli aiuti statunitensi e le perdite di produzione, l'impatto economico complessivo dei conflitti ammonta alla cifra stimata di 205 miliardi di dollari. Il calcolo tuttavia non include le perdite individuali non coperte dallo Stato nell'intero ammontare dei danni subiti dal settore privato. L'analisi sottolinea inoltre che il peso economico potrebbe aumentare ulteriormente qualora le ostilità dovessero proseguire.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato, al termine dell'incontro a Berlino con il leader di Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, che gli alleati europei della NATO intendono inviare un forte segnale di sostegno all'Ucraina in occasione del vertice dell'Alleanza Atlantica previsto a luglio ad Ankara. Durante la conferenza stampa congiunta seguita al colloquio in videoconferenza con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Merz ha affermato: «Il messaggio alla Russia è chiaro. L'Ucraina continua a rimanere forte». Il capo del governo tedesco ha spiegato che la Germania ha proposto agli alleati europei un importante impegno finanziario a favore di Kiev, sottolineando che il sostegno dell'Europa all'Ucraina rimane incrollabile. In vista del vertice in programma nella capitale turca il 7 e 8 luglio, Merz aveva invitato a Berlino per colloqui nel formato E5 il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk. Il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha proclamato ufficialmente il mese d'agosto, mese del patrimonio turco, con l'obiettivo di onorare il significato contributo della comunità turco-americana alla vita culturale, sociale ed economica della città. La proclamazione ufficiale è stata consegnata a Halil Demir, presidente del Comitato del Congresso del Patrimonio Culturale del Festival Turco, a testimonianza del crescente riconoscimento da parte della municipalità dell'influenza della cultura e dell'eredità turca a Chicago e nel territorio circostante. Nel documento viene sottolineata l'importanza di preservare e celebrare la cultura, la storia, la tradizione, la gastronomia, la musica e l'impegno sociale della comunità turca. L'annuncio aggiunge, in vista della terza edizione annuale del Festival Turco, in programma l'1 e il 2 agosto 2026 a Tinley Park, nello stato dell'Illinois. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto e a domani.
2: Prospettive geoeconomiche.

Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi dalle nostre frequenze che attraversano i continenti e uniscono i confini. Benvenuti alle prospettive geoeconomiche.

potere del capitale, pari a migliaia di miliardi di dollari. Delle multinazionali. La nostra domanda è chiara e altrettanto sconvolgente. Chi gestisce realmente i fondi globali? Sono gli stati che tracciano i confini e alimentano gli eserciti oppure le gigantesche multinazionali che non conoscono confini e i cui bilanci superano il reddito nazionale di molti paesi? Un recente sviluppo caratterizza questa domanda astratta e scuote letteralmente la diplomazia internazionale e i corridoi finanziari. I nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra redazione sono attualmente completamente concentrati su un enorme fondo destinato all'Iran. Cari ascoltatori, come segnava il calendario, il 16 giugno 2026 le notizie dell'ultima ora hanno iniziato a riversarsi sugli schermi delle aziende internazionali. Si tratta di un accordo storico, frutto di una diplomazia segreta tra Stati Uniti e Iran, annunciato sulle prime pagine di testate giornalistiche globali come Reuters e Al Jazeera. Al centro dell'accordo c'è un enorme fondo per la ricostruzione e gli investimenti in Iran, del valore di 300 miliardi di dollari. Esaminando i dettagli della notizia, la situazione si fa ancora più interessante. Prima ancora che l'inchiostro sull'accordo si asciugasse, si affermava che più della metà di questo fondo, da 300 miliardi di dollari circa, 160 miliardi era già stata promessa. È qui che sorge il grande interrogativo. Chi ha messo sul tavolo questi miliardi di dollari così rapidamente? E perché nel progetto di reintegrare l'Iran, uno degli attori più critici in Medio Oriente, nel sistema globale? I dettagli tecnici e politici della questione sono stati rilevati al pubblico da G.D. Vance, una figura di spicco dell'amministrazione americana. Le spiegazioni di Vance sono rivoluzionarie per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento dei fondi. Questo fondo non è un classico aiuto governativo a spese dei contribuenti americani, né una dottrina simile al piano Marshall. Ciò che abbiamo di fronte è un modello geoeconomico completamente nuovo in cui gli stati agiscono solo da architetti, mentre le multinazionali, i colossi della gestione patrimoniale e i consorzi di investimento globali si occupano interamente del suo finanziamento e della sua gestione. Quindi, cosa ci rileva tutto questo? Da un lato c'è l'Iran, schiacciato dalle sanzioni per anni, le cui infrastrutture petrolifere e del gas necessitano di modernizzazione e la cui industria attende una trasformazione tecnologica. Dall'altro ci sono le holding globali che vedono in questo potenziale un'opportunità di profitto, secondo quanto spiegato da G.D. Vance. Il meccanismo di gestione di questo fondo da 300 miliardi di dollari avverrà tramite conti di deposito e garanzie controllati da banche multinazionali e società di gestione patrimoniale. Le aziende depositeranno il denaro e i futuri introiti derivanti dal petrolio e dal gas iraniano saranno utilizzati come garanzia per queste aziende. È proprio qui che sorge la domanda. Stati o multinazionali? La risposta a questa domanda sta diventando sempre più chiara. In termini di volontà politica, Washington e Teheran possono sedersi ad un tavolo e firmare un protocollo diplomatico. Tuttavia, l'attuazione di tale protocollo, il funzionamento delle fabbriche e la costruzione degli oleodotti dipendono interamente dal flusso di fondi provenienti dalle aziende. Gli stati sono relegati al ruolo di regolatori o arbitri che scrivono le regole del gioco, mentre le aziende diventano i principali attori che gestiscono i fondi e operano direttamente sul campo.

0: Il capitale, per sua natura, non ama i rischi politici. Tuttavia, se il margine di profitto è superiore al rischio geopolitico, mette a punto i propri meccanismi per gestirlo. I fondi che si prevede di convogliare oggi verso l'Iran rappresentano un modo per le aziende globali di dire agli stati: fatevi da parte, finanzieremo noi la diplomazia. Cari ascoltatori della radio La Voce della Turchia, le conseguenze di questa situazione nella politica globale sono profonde. Questi enormi fondi gestiti dalle aziende hanno il potenziale per tenere in ostaggio le politiche estere degli stati. Immaginate che domani cambi l'amministrazione negli Stati Uniti e che il nuovo presidente voglia annullare unilateralmente questo accordo con l'Iran. Gli iraniani si troveranno ad affrontare non solo il regime Teheran, ma anche le enormi lobby finanziarie e le società di gestione patrimoniale dei loro paesi che hanno investito miliardi di dollari in Iran. La gestione dei fondi da parte di questa società trasforma gli accordi internazionali in uno scudo globale che le protegge dai capricci degli stati. In conclusione, l'esempio del Fondo per la ricostruzione dell'Iran ci dimostra che nel XXI secolo la geopolitica non è plasmata unicamente dalle mappe dei generali o dalle note diplomatiche dei diplomatici. Oggi il mondo assiste ad una lotta per il predominio tra fondi sovrani nazionali e fondi privati multinazionali. E in questa lotta la bilancia pende sempre più a favore delle società che controllano il denaro e la logistica. Oggi, nell'ottica della politica geoeconomica, abbiamo esaminato il contesto del fondo iraniano e il peso invisibile del capitale globale sugli stati. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Alla prossima settimana, quando esploreremo le nuove traiettorie del denaro e del potere. Arrivederci.
1: Prospettive geoeconomiche.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è giovedì 25 giugno, sono le

11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

0: Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di giovedì 25 giugno, a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la guerra con l'Iran è terminata, intervenendo al National Mall of Washington in occasione del raduno che ha dato il via alle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Trump ha affermato: "Per la prima volta in 3.000 anni avremo la pace in Medio Oriente." Le dichiarazioni giungono proprio mentre il Pentagono ha chiesto al Congresso l'approvazione di un pacchetto di finanziamenti aggiuntivi da 88 miliardi di dollari, destinato a coprire i costi del conflitto in Iran e altre priorità dell'amministrazione. Parallelamente, i legislatori stanno valutando misure volte a porre un freno a ulteriori interventi militari. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che qualsiasi accordo definitivo con l'Iran che preveda l'introduzione di tariffe sul transito delle navi e sul passaggio marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbe inaccettabile per gli Stati Uniti. Trump ha sostenuto che consentire l'imposizione di tali dazi creerebbe un precedente, incoraggiando richieste analoghe anche in altre parti del mondo. "Se lo permettete a loro, dovrete farlo anche con altri", ha dichiarato il presidente USA. "Non lo consentirò. Sarebbe una situazione in grado di stravolgere le regole del gioco." Secondo quanto riportato dai media israeliani, il costo della guerra condotta da Israele contro Gaza, Libano, Siria e Iran dal 7 ottobre 2023 ha raggiunto circa 205 miliardi di dollari. Il rapporto evidenzia che, aggregando la spesa pubblica, gli aiuti statunitensi e le perdite di produzione, l'impatto economico complessivo dei conflitti ammonta alla cifra stimata di 205 miliardi di dollari. Il calcolo tuttavia non include le perdite individuali non coperte dallo Stato nell'intero ammontare dei danni subiti dal settore privato. L'analisi sottolinea inoltre che il peso economico potrebbe aumentare ulteriormente qualora le ostilità dovessero proseguire.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato, al termine dell'incontro a Berlino con i leader di Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, che gli alleati europei della NATO intendono inviare un forte segnale di sostegno all'Ucraina in occasione del vertice dell'Alleanza Atlantica previsto a luglio ad Ankara. Durante la conferenza stampa congiunta seguita al colloquio in videoconferenza con il segretario generale della NATO Mark Rutte, Merz ha affermato: "Il messaggio alla Russia è chiaro, l'Ucraina continua a rimanere forte." Il capo del governo tedesco ha spiegato che la Germania ha proposto agli alleati europei un importante impegno finanziario a favore di Kiev, sottolineando che il sostegno dell'Europa all'Ucraina rimane incrollabile. In vista del vertice in programma nella capitale turca il 7 e 8 luglio, Merz aveva invitato a Berlino per colloqui nel formato E5 il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk. Il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha proclamato ufficialmente il mese d'agosto, mese del patrimonio turco, con l'obiettivo di onorare il significativo contributo della comunità turco-americana alla vita culturale, sociale ed economica della città. La proclamazione ufficiale è stata consegnata a Halil Demir, presidente del Comitato del Congresso del Patrimonio Culturale del Festival Turco, a testimonianza del crescente riconoscimento da parte della municipalità dell'influenza della cultura e dell'eredità turca a Chicago e nel territorio circostante. Nel documento viene sottolineata l'importanza di preservare e celebrare la cultura, la storia, le tradizioni, la gastronomia, la musica e l'impegno sociale della comunità turca. L'annuncio aggiunge in vista della terza edizione annuale del Festival Turco in programma l'1 e il 2 agosto 2026 a Tinley Park nello stato dell'Illinois. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto e a domani.
2: Prospettive geoeconomiche.

Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi dalle nostre frequenze che attraversano i continenti e uniscono i confini. Benvenuti alle prospettive geoeconomiche, dove analizziamo le linee di faglia del sistema globale con dati finanziari e le lotte di potere con manovre economiche. Oggi esaminiamo uno dei più grandi misteri del mondo moderno: l'enorme lotta tra i diritti sovrani degli stati nazionali e il potere del capitale, pari a migliaia di miliardi di dollari delle multinazionali. La nostra domanda è chiara e altrettanto sconvolgente: chi gestisce realmente i fondi globali? Sono gli stati che tracciano i confini e alimentano gli eserciti, oppure le gigantesche multinazionali che non conoscono confini e i cui bilanci superano il reddito nazionale di molti paesi? Un recente sviluppo caratterizza questa domanda astratta e scuote letteralmente la diplomazia internazionale e i corridoi finanziari. I nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra redazione sono attualmente completamente concentrati su un enorme fondo destinato all'Iran. Cari ascoltatori, come segnava il calendario, il 16 giugno 2026 le notizie dell'ultima ora hanno iniziato a riversarsi sugli schermi delle aziende internazionali. Si tratta di un accordo storico, frutto di una diplomazia segreta tra Stati Uniti e Iran, annunciato sulle prime pagine di testate giornalistiche globali come Reuters e Al Jazeera. Al centro dell'accordo c'è un enorme fondo per la ricostruzione e gli investimenti in Iran, del valore di 300 miliardi di dollari. Esaminando i dettagli della notizia, la situazione si fa ancora più interessante. Prima ancora che l'inchiostro sull'accordo si asciugasse, si affermava che più della metà di questo fondo, da 300 miliardi di dollari, circa 160 miliardi, era già stata promessa. È qui che sorge il grande interrogativo: chi ha messo sul tavolo questi miliardi di dollari così rapidamente e perché nel progetto di reintegrare l'Iran, uno degli attori più critici in Medio Oriente, nel sistema globale? I dettagli tecnici e politici della questione sono stati rilevati al pubblico da G.D. Vance, una figura di spicco dell'amministrazione americana. Le spiegazioni di Vance sono rivoluzionarie per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento dei fondi. Questo fondo non è un classico aiuto governativo a spese dei contribuenti americani, né una dottrina simile al piano Marshall. Ciò che abbiamo di fronte è un modello geoeconomico completamente nuovo in cui gli stati agiscono solo da architetti, mentre le multinazionali, i colossi della gestione patrimoniale e i consorzi di investimento globali si occupano interamente del suo finanziamento e della sua gestione. Quindi, cosa ci rileva tutto questo? Da un lato c'è l'Iran, schiacciato dalle sanzioni per anni, le cui infrastrutture petrolifere e del gas necessitano di modernizzazione e la cui industria attende una trasformazione tecnologica. Dall'altro ci sono le holding globali che vedono in questo potenziale un'opportunità di profitto, secondo quanto spiegato da G.D. Vance. Il meccanismo di gestione di questo fondo da 300 miliardi di dollari avverrà tramite conti di deposito e garanzie controllati da banche multinazionali e società di gestione patrimoniale. Le aziende depositeranno il denaro e i futuri introiti derivanti dal petrolio e dal gas iraniano saranno utilizzati come garanzia per queste aziende. È proprio qui che sorge la domanda: stati o multinazionali? La risposta a questa domanda sta diventando sempre più chiara. In termini di volontà politica, Washington e Teheran possono sedersi
ad un tavolo e firmare un protocollo diplomatico. Tuttavia, l'attuazione di tale protocollo, il funzionamento delle fabbriche e la costruzione degli oleodotti dipendono interamente dal flusso di fondi provenienti dalle aziende. Gli stati sono relegati al ruolo di regolatori o arbitri che scrivono le regole del gioco, mentre le aziende diventano i principali attori che gestiscono i fondi e operano direttamente sul campo. Il capitale, per sua natura, non ama i rischi politici. Tuttavia, se il margine di profitto è superiore al rischio geopolitico, mette a punto i propri meccanismi per gestirlo. I fondi che si prevede di convogliare oggi verso l'Iran rappresentano un modo per le aziende globali di dire agli stati: fatevi da parte, finanzieremo noi la diplomazia. Cari ascoltatori della radio La Voce della Turchia, le conseguenze di questa situazione nella politica globale sono profonde. Questi enormi fondi gestiti dalle aziende hanno il potenziale per tenere in ostaggio le politiche estere degli stati. Immaginate che domani cambi l'amministrazione negli Stati Uniti e che il nuovo presidente voglia annullare unilateralmente questo accordo con l'Iran. Gli iraniani si troveranno ad affrontare non solo il regime Teheran, ma anche le enormi lobby finanziarie e le società di gestione patrimoniale dei loro paesi che hanno investito miliardi di dollari in Iran. La gestione dei fondi da parte di questa società trasforma gli accordi internazionali in uno scudo globale che le protegge dai capricci degli stati. In conclusione, l'esempio del Fondo per la ricostruzione dell'Iran ci dimostra che nel XXI secolo la geopolitica non è plasmata unicamente dalle mappe dei generali o dalle note diplomatiche dei diplomatici. Oggi il mondo assiste ad una lotta per il predominio tra fondi sovrani nazionali e fondi privati multinazionali. E in questa lotta la bilancia prende sempre più a favore delle società che controllano il denaro e la logistica. Oggi, nell'ottica della politica geoeconomica, abbiamo esaminato il contesto del fondo iraniano.

americano e il peso invisibile del capitale globale sugli stati. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Alla prossima settimana, quando esploreremo le nuove traiettorie.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.